questa giungla delle missioni, questa giungla che gira mia alma, questa giungla.